con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Waka Troja, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que es fa llastrada, e fa qui oltre con la spada, sta cadenta o a cantanca, sta cadenta e già capla, che te se te il diu de tit, pa fa che finché la falso. Falso Dio, lor l'ancupà, che domande in scusa, a passa fus, per pagura che il che scappa, la teie in ciù da una cosa, qua cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato le ossa uscendo per